0: e kupoli nga lau pesi.
1: Olea ua toe... Lua sumo fa minute ona ta leo le tula etasi ni ta yao las fraile nei tato yai tato proclama o le paal potsa lau e a fa pia fo il fia poko san ya if sili mba yam lai fono o numero etasi o le iva o le al numero a fa tele yai o tali o numero tusa e lua numero etasi o le iva o le al numero a fa tele yai o le tali o numero tusa e lua Sili me ama pesua. O tau sanga ulu isi singa fua sa mua. O a fua e lua tu i lalo. Le a le fua e tasin sisi ilunga. A wa ifo in faya le nga ruenga.

0: beat of a drum. Like a beat of our heart. 5:31 PI.
1: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
2: Toi fa tano fa tu pa yim mal malu Samoa ni tu na tano fa lama ma lolo sei fo mo ma langi ma. Usi mai fa fonga in California last Friday fu limo me lo fa lu fu lono. Ale lima to lu tasi PI PMN ya te roa. Fa ana wilo mai le pale mia le fu fo anga le malo na ifa malo si atili tu la fono tau fa malanga inga tanga te mai fafo. Au anga ya tu le tu no ilfa nga pa lo te tele. Sa no Christopher Luxon fa la tonga fa pisinisi o kilani fa pia o fa ne toni tu la fonu tau fa malanga inga Europa ma Amerika i ma tu o ma fu ai fa va va inga ia